desa dulu nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di 101.